Yeah, a poor rose, your honey colon, he me li me li ho in no kamalahini. No malahini ho in o ho, I kamaina au, I wana ho, I a ho I a kupa. I a nei, I hono, ka imi, ka ano I a kau, I ka luna, no molo kama. No ho no ho o I ka o ho, I ka lau o ki pai, e ho api.